0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: un'altra ora.
1: Non stop.
0: 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 2 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 4 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.

0: Suona così.
1: Suona così.
2: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vibra. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

0: 6-6 vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
0: 6-6 vintage. 6-6 vintage.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per il fine settimana. Sentiamo. Ariete, non lasciatevi condizionare da quello che dicono o pensano le persone che vi circondano. Ci sono dei cambiamenti a cui dovete far fronte al più presto. Adattatevi alle novità. Toro, le stelle vi invitano ad essere più determinati. Se vi mettete in testa una cosa e ci credete veramente, vedrete che non vi arrenderete fino a quando non sarete riusciti ad ottenerla. In amore ci vuole invece un po' più coraggio. State a contatto col vostro cuore. Gemelli, in amore potrebbe esserci qualche alto e basso oggi. Dal punto di vista professionale, invece, è importante credere di più in voi e impegnarvi per riuscire ad ottenere i vostri traguardi. Cancro, oggi sarete risoluti e crederete di più nelle vostre capacità. Questo vi aiuterà molto, soprattutto in campo professionale. In amore, invece, cercate di non essere troppo polemici. Leone, in ambito professionale potrebbe essere necessario rivedere alcune faccende in sospeso. Adesso è il momento di far venire tutti i nodi al pettine. Vergine, le stelle vi invitano a contare su di voi. Questo è un ottimo momento per dimostrare sia a voi sia agli altri quanto valete. Rimboccatevi.

0: le maniche e date inizio allo show. Bilancia, secondo le stelle di oggi dovete osare un po' di più. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo, specialmente per quanto riguarda il lavoro. Sta a voi però coglierle e farle fruttare. Scorpione, oggi vi sentirete particolarmente in forma e pieni di energia. Approfittate di questo momento favorevole per raggiungere degli obiettivi che riguardano il vostro futuro. Datevi da fare. Sagittario, è il momento giusto per riallacciare i rapporti con vecchi contatti, allargare la vostra clientela e promuovere le vostre attività su vasta scala e iniziare nuove trattative. Il successo è nelle vostre mani. Capricorno, cercate di essere un po' più determinati nelle decisioni da prendere, specialmente quelle che riguardano il lavoro. In amore invece è importante non perdere di vista i vostri sentimenti. Acquario, chi si impegnerà riuscirà a portare a casa i risultati sperati. Nel lavoro è necessario che vi impegnate particolarmente e non perdiate di vista i vostri obiettivi. Cercate di essere più propositivi. Pesci, opportunità in arrivo sul fronte dell'amore. Nel lavoro invece è importante che apriate gli occhi, poiché non tutte le persone che vi circondano sono oneste con voi. Oggi vi saluto con le parole di Mario Vargas Llosa. Non dire mai che ami qualcuno se non hai mai visto la sua rabbia, le sue cattive abitudini e le sue credenze assurde. Tutti possono amare un tramonto e la gioia, solo alcuni però sono capaci di amare il caos e la decadenza. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche innocua velatura o stratificazione. Temperature in aumento, massime comprese tra 20 e 24 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Da segnalare qualche annuvolamento innocuo in Appennino nelle ore centrali. Temperature massime stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. A sud, stabile e soleggiato con qualche annuvolamento diurno sui rilievi della Calabria e della Sicilia, ma senza fenomeni. Temperature massime in rialzo, valori tra 18 e 23 gradi.
1: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
3: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
3: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata!

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Find out what it means to me. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.

0: le 7 e 0 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, sono le parole del capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles, imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Passiamo alla guerra Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Arahighi hanno discusso del passaggio di navi e merci russe attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita ad un possibile accordo per concludere il conflitto in corso. Trump si dice però non soddisfatto. I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flotilla, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati

fatti sbarcare sull'isola di Creta. Dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali, non lontano dall'isola greca sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Due morti sul lavoro in terreni agricoli nel giorno della festa dei lavoratori. Un uomo di 55 anni ha perso la vita schiacciato dal suo trattore nel Cosentino mentre lavorava in un terreno agricolo. Dinamica analoga anche nelle campagne in provincia di Chieti, dove un uomo è stato travolto dal suo trattore. Primo maggio fatto di scontri e proteste, soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascatasuna, staccandosi al termine del corteo dall'arresto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. E ora lo sport con il Gran Premio di Miami. Il campione del mondo in carica, Lando Norris, firma la pole position sprint con il tempo di 1:27.869. Al suo fianco in prima fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell e Hamilton. La sprint è oggi alle 18. Calcio, il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a +4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato, che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi col punteggio di 2-1. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 2 maggio 2026 è il 122esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.11. I santi del giorno sono Sant'Anastasio e Santa Flaminia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 maggio del 1869 viene inaugurato a Parigi il Teatro Folies Bergère, luogo simbolo della Belle Époque. Nel 1993 viene riportato il primo avvistamento moderno del mostro di Loch Ness. È una creatura leggendaria che vivrebbe nel Loch Ness, un lago della Scozia. Nel 1945 l'Unione Sovietica annuncia la cattura di Berlino e i soldati sovietici issano la bandiera rossa sul Reichstag. La foto scattata a quel vessillo è diventata il simbolo della fine della Seconda Guerra Mondiale, il più violento conflitto a cui l'umanità abbia mai assistito. E nel 2011, durante un assalto di Navy SEAL statunitensi in Pakistan, viene ucciso il terrorista saudita Osama Bin Laden, leader di Al-Qaeda e mandante degli attentati dell'11 settembre 2001. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 maggio del 1940 vengono ufficialmente annullati i giochi olimpici di Helsinki. Nel 2016 la squadra di calcio inglese Leicester City di Claudio Ranieri vince la sua prima Premier League. E nel 2021 l'Inter di Antonio Conte vince lo scudetto dopo 11 anni, il 19esimo della storia nerazzurra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 maggio del 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Come te non c'è nessuno. Nel 1981 Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri è in vetta alle classifiche. E nel 2004 i Blues sono primi in classifica con A chi mi dice. Passiamo ai nati oggi. Compie 84 anni Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicanalista italiano. Compie 71 anni Donatella Versace, stilista e imprenditrice italiana, sorella di Gianni Versace, il fondatore dell'omonimo impero della moda, espressione della moda made in Italy nel mondo. Spegne 54 candeline Dwayne Johnson, conosciuto anche come The Rock, attore, produttore cinematografico e wrestler statunitense. Spegne 46 candeline Francesco Facchinetti, conduttore televisivo, imprenditore, agente dello spettacolo, cantante e disc jockey italiano. 51 candeline sulla torta di David Beckham, dirigente sportivo, imprenditore, procuratore sportivo ed ex calciatore britannico di ruolo centrocampista, presidente dell'Inter Miami. E buon compleanno a Lily Allen, la cantautrice, attrice e conduttrice televisiva britannica, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 maggio 1519 di Leonardo da Vinci, uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. E il proverbio del giorno è: non vi è maggio se non fioriscono le rose.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: Vintage Spot.
1: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
2: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
1: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
3: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
4: Oh Maria, o la fa finita? E son due ore, tu aspiri, tu smacchi, tu spruzzi. E tu m'ha fatto diventa grullo. E poi un tutto accontenti. Una volta nella vita, da retta alla tua figliola. Chiama Cerofolini. Cerofolini ti fa il lavaggio, la sanificazione, il trattamento igienizzante antiacari di materassi, tappezzerie, imbottiti. Sono specializzati e ti vengono anche a domicilio.
5: Oh Mario, t'hai ragione, chiamali.
4: 0571 96 0049.
0: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Emergency.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche innocua velatura o stratificazione. Temperature in aumento, massime comprese tra 20 e 24 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, da segnalare qualche annuvolamento innocuo in Appennino nelle ore centrali. Temperature massime stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. A sud stabile e soleggiato con qualche annuvolamento diurno sui rilievi della Calabria e della Sicilia, ma senza fenomeni. Temperature massime in rialzo, valori tra 18 e 23 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 maggio potete rottamare la vostra auto con il bollo scaduto ad aprile senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
6: Ciao! Dove stai andando così di fretta?
7: Vado da Bonair Viaggi a prenotare la mia prossima crociera costa. Non voglio perdermi gli sconti e le promozioni attive in questo periodo.
6: Bonair Viaggi è a Montelupo Fiorentino in Piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
0: Vintage.
7: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
6: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
7: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il fine settimana. Sentiamo. Ariete, non lasciatevi condizionare da quello che dicono o pensano le persone che vi circondano. Ci sono dei cambiamenti a cui dovete far fronte al più presto. Adattatevi alle novità. Toro, le stelle vi invitano ad essere più determinati. Se vi mettete in testa una cosa e ci credete veramente, vedrete che non vi arrenderete fino a quando non sarete riusciti ad ottenerla. In amore ci vuole invece un po' più coraggio. State a contatto col vostro cuore. Gemelli, in amore potrebbe esserci qualche alto e basso oggi. Dal punto di vista professionale, invece, è importante credere di più in voi e impegnarvi per riuscire ad ottenere i vostri traguardi. Cancro, oggi sarete risoluti e crederete di più nelle vostre capacità. Questo vi aiuterà molto, soprattutto in campo professionale. In amore, invece, cercate di non essere troppo polemici. Leone, in ambito professionale potrebbe essere necessario rivedere alcune faccende in sospeso. Adesso è il momento di far venire tutti i nodi al pettine. Vergine, le stelle vi invitano a contare su di voi. Questo è un ottimo momento per dimostrare sia a voi sia agli altri quanto valete. Rimboccatevi le maniche e date inizio allo show. Bilancia, secondo le stelle di oggi dovete osare un po' di più. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo, specialmente per quanto riguarda il lavoro. Sta a voi però coglierle e farle fruttare. Scorpione, oggi vi sentirete particolarmente in forma e pieni di energia. Approfittate di questo momento favorevole per raggiungere degli obiettivi che riguardano il vostro futuro. Datevi da fare. Sagittario, è il momento giusto per riallacciare i rapporti con vecchi contatti, allargare la vostra clientela e promuovere le vostre attività su vasta scala e iniziare nuove trattative. Il successo è nelle vostre mani. Capricorno, cercate di essere un po' più determinati nelle decisioni da prendere, specialmente quelle che riguardano il lavoro. In amore invece è importante non perdere di vista i vostri sentimenti. Acquario, chi si impegnerà riuscirà a portare a casa i risultati sperati. Nel lavoro è necessario che vi impegnate particolarmente e non perdiate di vista i vostri obiettivi. Cercate di essere più propositivi. Pesci, opportunità in arrivo sul fronte dell'amore. Nel lavoro invece è importante che apriate gli occhi, poiché non tutte le persone che vi circondano sono oneste con voi. Oggi vi saluto con le parole di Mario Vargas Llosa. Non dire mai che ami qualcuno se non hai mai visto la sua rabbia, le sue cattive abitudini e le sue credenze assurde. Tutti possono amare un tramonto e la gioia, solo alcuni però sono capaci di amare il caos e la decadenza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: 66 Vintage Spot.
3: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
4: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
2: Vintage.
6: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
6: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
2: 66 Vintage.

0: 8 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, lo riporta la CBS citando alcuni funzionari secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon risponde di non essere soddisfatto, poi annuncia che tornando dal Medio Oriente una delle porte aeree potrebbe fermarsi a Cuba.
2: Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, dice il capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles, imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Il tycoon ha poi precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi.
3: Il nuovo sconto sui carburanti

0: aumenti deciso dal governo Meloni durerà fino al 23 maggio e a differenza dei precedenti non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, 20 centesimi al litro, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, ha così spiegato la Presidente del Consiglio dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
1: I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flottiglia, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali non lontano dall'isola greca. Sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Altri due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele per attività illegali sospette.
0: Primo maggio fatto di scontri e proteste soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascata Suna, staccandosi al termine del corteo dal resto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. Dopo oltre un'ora è tornata la calma.
1: Lo sport: con il GP di Miami, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell ed Hamilton. La sprint oggi alle 18. Per il calcio, il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a più 4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato, che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi con il punteggio di 2-1.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 2 maggio 2026 è il 122esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:06 e tramonta alle 20:11. I santi del giorno sono Sant'Anastasio e Santa Flaminia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 maggio del 1869 viene inaugurato a Parigi il Teatro Folies Bergère, luogo simbolo della Belle Époque. Nel 1993 viene riportato il primo avvistamento moderno del mostro di Loch Ness. È una creatura leggendaria che vivrebbe nel Loch Ness, un lago della Scozia. Nel 1945 l'Unione Sovietica annuncia la cattura di Berlino e i soldati sovietici issano la bandiera rossa sul Reichstag. La foto scattata a quel vessillo è diventata il simbolo della fine della Seconda Guerra Mondiale, il più violento conflitto a cui l'umanità abbia mai assistito. E nel 2011, durante un assalto di Navy SEAL statunitensi in Pakistan, viene ucciso il terrorista saudita Osama Bin Laden, leader di Al-Qaeda e mandante degli attentati dell'11 settembre 2001. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 maggio del 1940 vengono ufficialmente annullati i giochi olimpici di Helsinki. Nel 2016 la squadra di calcio inglese Leicester City di Claudio Ranieri vince la sua prima Premier League. E nel 2021 l'Inter di Antonio Conte vince lo scudetto dopo 11 anni, il 19esimo della storia nerazzurra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 maggio del 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Come te non c'è nessuno. Nel 1981 Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri è in vetta alle classifiche. E nel 2004 i Blu sono primi in classifica con A chi mi dice. Passiamo Renati oggi. Compie 84 anni Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicanalista italiano. Compie 71 anni Donatella Versace, stilista e imprenditrice italiana, sorella di Gianni Versace, il fondatore dell'omonimo impero della moda, espressione della moda made in Italy nel mondo. Spegne 54 candeline Dwayne Johnson, conosciuto anche come The Rock, attore, produttore cinematografico e wrestler statunitense. Spegne 46 candeline Francesco Facchinetti, conduttore televisivo, imprenditore, agente dello spettacolo, cantante e disc jockey italiano. 51 candeline sulla torta di David Beckham, dirigente sportivo, imprenditore, procuratore sportivo ed ex calciatore britannico di ruolo centrocampista, presidente dell'Inter Miami. E buon compleanno a Lily Allen, la cantautrice, attrice e conduttrice televisiva britannica, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 maggio 1519 di Leonardo da Vinci, uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. E il proverbio del giorno è: non vi è maggio se non fioriscono le rose.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: vantaggi. Spot.
1: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
1: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
3: Vintage. Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
4: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
5: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
2: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
6: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of. Suona così. Sei sei Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon sabato 2 maggio con il GR delle buone notizie. L'Italia ha comprato per quasi 15 milioni di dollari Lecce Homo di Antonello da Messina, che Sotheby's aveva offerto al miglior offerente. Il piccolo dipinto, creato per la devozione privata e raffigurante un Lecce Homo da un lato e un San Gerolamo dall'altro, è stato acquistato dal Ministero della Cultura attraverso il Direttorato Generale dei Musei. Ad anticipare la notizia la Fondazione Federico Zeri di Bologna, che in un post aveva scritto che il dipinto del pittore siciliano è proprietà dello Stato. Secondo le indiscrezioni, l'opera doveva essere battuta all'asta con una stima di 10-15 milioni di dollari, ma sarebbe stata comprata dallo Stato italiano prima che partissero i rilanci. Ken non è solo il fidanzato di Barbie, ma un'icona globale, culturale e di stile. In questo 2026 festeggia i suoi primi 65 anni, celebrando nuovi inizi, svela la casa madre Mattel, proponendosi di provare 65 nuove esperienze. Dopo aver vissuto una vera e propria fase di rinascita, questo personaggio sta infatti consolidando il suo ruolo di simbolo di amicizia e scoperta di sé. Per decenni è stato sinonimo del fascino rilassato della vita a Malibu, vantando al contempo una lunga serie di passioni. Ken è stato pilota di aerei, medico, marinaio, pattinatore, cowboy, bagnino, rockstar e molto altro ancora. Come simbolo di creatività ed espressione di sé, sta ora espandendo la sua influenza culturale come trendsetter e talent molto ricercato. Gianna Nannini annuncia Gianna Gold, un progetto di 2 anni per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione e l'ha consacrata come la rocker europea per eccellenza. Per festeggiare questo importante traguardo si parte da un primo grande evento, l'unico live del 2026. Il 19 settembre Nannini, dopo un unico epocale concerto del 1988, realizzerà il sogno di riportare la sua indomabile energia sullo storico palco dell'Arena Rock Waldbühne di Berlino, da sempre sede di alcuni dei più grandi concerti rock internazionali. Sarà uno speciale rock show sinfonico a celebrazione di una carriera costellata di successi. C'è un nuovo capitolo intimo e luminoso nella vita di Úrsula Corberó, l'attrice spagnola diventata un'icona mondiale grazie al ruolo di Tokyo nella Casa di Carta, è diventata mamma. Insieme al compagno Chino Darín, attore argentino, ha accolto il loro primo figlio, suggellando una storia d'amore lunga 10 anni. La nascita è avvenuta in una clinica di Barcellona, città natale dell'attrice, lontano dai clamori mediatici e nel rispetto di quella privacy che la coppia ha sempre difeso con fermezza. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipilia, a causa di un incidente, chiuso lo svincolo di Ponte d'Era Est in entrata verso il mare e in uscita verso Firenze. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze è via di Boldrone, chiusa per uno scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
5: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
6: Io dormo benissimo!
5: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo 1 euro!
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage.
0: Monta in sella.
8: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
8: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
8: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
9: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
9: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
8: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
10: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
8: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
10: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it. 66

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche innocua velatura o stratificazione. Temperature in aumento, massime comprese tra 20 e 24 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, da segnalare qualche annuvolamento innocuo in Appennino nelle ore centrali. Temperature massime stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. A sud, stabile e soleggiato con qualche annuvolamento diurno sui rilievi della Calabria e della Sicilia, ma senza fenomeni. Temperature massime in rialzo, valori tra 18 e 23 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Vintage. Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
4: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
0: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
2: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 9 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Donald Trump risponde di non essere soddisfatto, poi annuncia che tornando dal Medio Oriente una delle porte aeree potrebbe fermarsi a Cuba.
4: I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flottiglia partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele per attività illegali sospette. E intanto il team legale della delegazione italiana della flottiglia ha depositato un esposto urgente alla procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti.
5: La vincitrice del premio Nobel per la pace, Narges Mohammadi, è stata trasferita d'urgenza in ambulanza ieri dal carcere di Zanjan a un ospedale locale in Iran a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. Lo ha reso noto la fondazione intitolata all'attivista iraniana.

0: con un messaggio su X, riferendo di due episodi di perdita totale di coscienza e una grave crisi cardiaca.
1: La situazione sul Monte Faeta è in netto miglioramento e dopo ore di apprensione migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai quasi spento, mentre anche nell'area pisana le condizioni sono sotto controllo grazie soprattutto al calo del vento che aveva alimentato le fiamme nelle ore più critiche.
0: Oggi Trenitalia sottolinea che la circolazione è ancora rallentata tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare i treni alta velocità intercity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso e possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti e subire limitazioni di percorso, cancellazioni.
1: Il tennis, battendo il francese Arthur Fils in semifinale alla Mutua Madrid Open, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000, ma sentiamolo ai microfoni di Sport Mediaset.
2: Sì, vuol dire tanto per me, un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento. Adesso veniamo al podio domenica.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

Tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Ehi, hey, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
2: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952 autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 maggio potete rottamare la vostra auto con il bollo scaduto ad aprile senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
6: Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fa il trattamento e ti dà la garanzia. Venite a trovarci in via Giambattista Vico 49 a Empoli oppure chiamaci 0571 96 0049
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze, via di Boldrone, chiusa per uno scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea Faentina. Potranno esserci ritardi, cancellazioni e variazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
5: Sai che ho proprio voglia di regalarmi un bel viaggio? Di quelli che si ricordano tutta la vita.
4: E allora cosa aspetti? Vai da Bonair Viaggi. Sono specializzati nella progettazione di viaggi su misura in tutto il mondo. E il viaggio dei tuoi sogni diventa realtà.
5: Bonair Viaggi è a Montelupo Fiorentino in Piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
0: Vintage.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRCH che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRCH.it.
0: 66 Vintage.

0: Elsa e Vintage Spot.
1: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
3: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
3: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
4: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop. Sono le 10 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei Liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Trump si dice non soddisfatto. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
4: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nelle ultime 24 ore due insediamenti della

0: Comunità di Kherson sono stati oggetto di attacchi russi. Mosca ha attaccato un minibus uccidendo due persone, un dipendente di un'azienda comunale e una donna non identificata, e sette passeggeri sono rimasti feriti. Secondo i dati pubblicati dall'aeronautica militare di Kiev, la Russia ha lanciato un numero record di droni contro l'Ucraina ad aprile, con un aumento del 2% rispetto al numero di quelli lanciati a marzo.
1: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo, e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. In mattinata è prevista anche la conferenza stampa per coinvolgere l'opinione pubblica e sollecitare un intervento immediato del governo italiano in merito al sequestro di due attivisti della Global Sumud Fotia, avvenuto in acque internazionali durante la navigazione di un'imbarcazione battente bandiera italiana.
0: Ha picchiato selvaggiamente la compagna, come hanno riferito alcuni testimoni che hanno chiamato il 112, e le ha fratturato il naso. Lesioni così gravi da richiedere un intervento chirurgico urgente della donna, trovata dalla polizia con il volto grondante di sangue. Lui, un 33enne cubano, ha cercato di allontanarsi, ma è stato bloccato e arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime e aggravate. La coppia di sudamericani, che vive in Italia da anni, si trovava a Roma per una vacanza.
1: La situazione sul Monte Faeta è in netto miglioramento e dopo ore di apprensione migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai quasi spento, mentre anche nell'area pisana le condizioni sono sotto controllo, grazie soprattutto al calo del vento che aveva alimentato le fiamme nelle ore più critiche.
0: Il tennis: Jannik Sinner conquista la sua prima finale in carriera alla Kahamahika, imponendosi per 6-2-6-4 su Arthur Fis. L'azzurro diventa così il più giovane di sempre a raggiungere almeno una finale in tutti i Masters 1000. Sinner tornerà in campo domani alle 17 contro Zverev. Sarà il 14° incontro tra i due, il quarto nel 2026.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 2 maggio 2026 è il 122esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.11. I santi del giorno sono Sant'Anastasio e Santa Flaminia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 maggio del 1869 viene inaugurato a Parigi il Teatro Folies Bergère, luogo simbolo della Belle Époque. Nel 1993 viene riportato il primo avvistamento moderno del mostro di Loch Ness. È una creatura leggendaria che vivrebbe nel Loch Ness, un lago della Scozia. Nel 1945 l'Unione Sovietica annuncia la cattura di Berlino e i soldati sovietici issano la bandiera rossa sul Reichstag. La foto scattata a quel vessillo è diventata il simbolo della fine della Seconda Guerra Mondiale, il più violento conflitto a cui l'umanità abbia mai assistito. E nel 2011, durante un assalto di Navy SEAL statunitensi in Pakistan, viene ucciso il terrorista saudita Osama Bin Laden, leader di Al-Qaeda e mandante degli attentati dell'11 settembre 2001. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 maggio del 1940 vengono ufficialmente annullati i giochi olimpici di Helsinki. Nel 2016 la squadra di calcio inglese Leicester City di Claudio Ranieri vince la sua prima Premier League. E nel 2021 l'Inter di Antonio Conte vince lo scudetto dopo 11 anni, il 19esimo della storia nerazzurra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 maggio del 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Come te non c'è nessuno. Nel 1981 Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri è in vetta alle classifiche. E nel 2004 i Blues sono primi in classifica con A chi mi dice. Passiamo ai nati oggi. Compie 84 anni Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicanalista italiano. Compie 71 anni Donatella Versace, stilista e imprenditrice italiana, sorella di Gianni Versace, il fondatore dell'omonimo impero della moda, espressione della moda made in Italy nel mondo. Spegne 54 candeline Dwayne Johnson, conosciuto anche come The Rock, attore, produttore cinematografico e wrestler statunitense. Spegne 46 candeline Francesco Facchinetti, conduttore televisivo, imprenditore, agente dello spettacolo, cantante e disc jockey italiano. 51 candeline sulla torta di David Beckham, dirigente sportivo, imprenditore, procuratore sportivo ed ex calciatore britannico di ruolo centrocampista, presidente dell'Inter Miami. E buon compleanno a Lily Allen, la cantautrice, attrice e conduttrice televisiva britannica, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 maggio 1519 di Leonardo da Vinci, uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. E il proverbio del giorno è: non vi è maggio se non fioriscono le rose.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: vantaggio. Spot.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
2: Sai che la tua voglia di viaggiare mi è contagiata? Vorrei trovare un'agenzia viaggi che mi consiglia al meglio per iniziare a girare il mondo.
1: Fai come me, vai da Bonair Viaggi. Con 30 anni di esperienza, la soluzione ideale per viaggi su misura, anche di nozze e crociere.
2: Bonair Viaggi è a Montelupo Fiorentino, in Piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
3: Vintage. Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare. E quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 51 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Pisa Centrale. I regionali potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni sia verso Firenze sia sulla linea del mare. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
8: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
8: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: Sei Vintage Spot.
1: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
2: Io dormo benissimo.
1: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
2: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
1: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
2: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambioline a materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage. Monta in sella.
6: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
7: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
7: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 10 e 56 minuti.
2: 66 vintage.
0: 66 vintage. 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: sei vintage. Spot.
1: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
2: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
4: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
3: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
5: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per incidente, 4 km di coda tra Montopoli Valdarno e Ponte Terra Ovest Ponsacco in direzione mare. Per lavori restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 51 tra Ponte Terra Est e Ponte Terra Ovest Ponsacco in direzione mare. Chiudiamo con i treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Pisa Centrale. I regionali potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni sia verso Firenze sia sulla linea del mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
2: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: Vintage.
4: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
3: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Un giorno dalla redazione sportiva, una notizia dell'ultima ora in apertura: è morto Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. La Formula 1, ora il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint a Miami con il tempo di 1:27.869. Al suo fianco in prima fila è il leader del mondiale Kimi Antonelli. McLaren si conferma con il terzo tempo di Oscar Piastri e ha al suo fianco in seconda fila Leclerc con la Ferrari, mentre Verstappen e Russell si dividono la terza fila. Alle loro spalle Lewis Hamilton e il sorprendente Colapinto con la sempre più efficace Mercedes. Adcar e Gasly chiudono alla top 10 delle qualifiche. Oggi alle 18 la sprint race, alle 22 le qualifiche. La Serie A, il Pisa batte Lecce 2-1 nell'anticipo della 35esima giornata. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese e Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. L'Inter capolista ospita il Parma per blindare definitivamente il primato, mentre alle sue spalle la lotta è serrata. Il Napoli cerca di difendere il secondo posto dall'assalto del Milan e della Juventus. Occhi puntati anche sulla sorpresa Como, incredibilmente quinta in classifica, che sfida proprio il Napoli in uno scontro di diretto d'alta quota che potrebbe valere un pezzo di storia con l'ingresso in Champions. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a fare la storia e diventa il quarto tennista capace di andare in finale in ogni Masters 1000. Arthur Fils saluta senza colpo ferire la prima semifinale del Madrid Open, consegna l'esito atteso con la vittoria del numero uno al mondo in un match a senso unico, implacabile nel primo set e in controllo nel secondo. Sinner trionfa con punteggio di 6-2, 6-4 in 1:26 di gioco. Domani la finalissima contro Zverev. Ascoltiamo le parole di Sinner ai microfoni di Sport Mediaset.
2: Sì, vuol dire tanto per me, è un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento. Adesso veniamo poi domenica.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Sei Vintage Spot.
3: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 maggio potete rottamare la vostra auto con il bollo scaduto ad aprile senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
5: Quest'anno niente vacanze, macchina nuova, casa nuova, mi sa che vado in ferie sul divano.
6: Vai da Bonair Viaggi, la vacanza la scegli oggi e la paghi fino a 12 comode rate.
5: Davvero? Mare adesso, conto dopo?
6: Esatto, Bonair Viaggi, parti sereno, paghi leggero.
5: Bonair Viaggi, a Montelupo Fiorentino in piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
0: Vintage.
7: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
8: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
7: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
9: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

0: le 12 e 0 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Addio Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
2: Il presidente degli Stati Uniti vuole ospitare un incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun l'11 maggio alla Casa Bianca. Lo ha riferito all'emittente televisiva libanese Al Maiden, affiliata al partito sciita filo iraniano Hezbollah, citando una fonte diplomatica. Secondo la fonte, l'ambasciata USA in Libano starebbe esercitando pressioni affinché l'incontro si concretizzi.
3: E intanto il Ministero della Sanità libanese ha dichiarato che 13 persone sono state uccise ieri in attacchi israeliani nel sud, anche in una città dove l'IDF aveva emesso un ordine di evacuazione nonostante il cessate il fuoco. Gli attacchi a Habush hanno ucciso 8 persone, tra cui un bambino e 2 donne, e ne hanno ferite altre 21, ha così riferito il ministero aggiornando un bilancio precedente.
2: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
3: Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare, ieri sera un guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni ad alta velocità, intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
2: Lo sport, con la Serie A nell'anticipo della 35esima giornata. Ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il +4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Eleganza e Vintage. Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
0: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
0: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
4: Ciao! Dove stai andando così di fretta?
5: Vado da Bonair Viaggi a prenotare la mia prossima crociera costa. Non voglio perdermi gli sconti e le promozioni attive in questo periodo.
4: Bonair Viaggi è a Montelupo Fiorentino in Piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
0: Vintage.
5: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: RTL 1866 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 2 maggio con il GR delle buone notizie. L'Italia ha comprato per quasi 15 milioni di dollari Lecce Homo di Antonello da Messina, che Sotheby's aveva offerto il miglior offerente. Il piccolo dipinto, creato per la devozione privata e raffigurante un Ecce Homo da un lato e un San Gerolamo dall'altro, è stato acquistato dal Ministero della Cultura attraverso il Direttorato Generale dei Musei. Ad anticipare la notizia la Fondazione Federico Zeri di Bologna, che in un post aveva scritto che il dipinto del pittore siciliano è proprietà dello Stato. Secondo le indiscrezioni, l'opera doveva essere battuta all'asta con una stima di 10-15 milioni di dollari, ma sarebbe stata comprata dallo Stato italiano prima che partissero i rilanci. Ken non è solo il fidanzato di Barbie, ma un'icona globale, culturale e di stile. In questo 2026 festeggia i suoi primi 65 anni, celebrando nuovi inizi, svela la casa madre Mattel, proponendosi di provare 65 nuove esperienze. Dopo aver vissuto una vera e propria fase di rinascita, questo personaggio sta infatti consolidando il suo ruolo di simbolo di amicizia e scoperta di sé. Per decenni è stato sinonimo del fascino rilassato della vita a Malibu, vantando al contempo una lunga serie di passioni. Ken è stato pilota di aerei, medico, marinaio, pattinatore, cowboy, bagnino, rockstar e molto altro ancora. Come simbolo di creatività ed espressione di sé, sta ora espandendo la sua influenza culturale come trendsetter e talent molto ricercato. Gianna Nannini annuncia Gianna Gold, un progetto di 2 anni per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione e l'ha consacrata come la rocker europea per eccellenza. Per festeggiare questo importante traguardo si parte da un primo grande evento, l'unico live del 2026. Il 19 settembre Nannini, dopo un unico epocale concerto del 1988, realizzerà il sogno di riportare la sua indomabile energia sullo storico palco dell'Arena Rock Waldbühn di Berlino, da sempre sede di alcuni dei più grandi concerti rock internazionali. Sarà uno speciale rock show sinfonico a celebrazione di una carriera costellata di successi. C'è un nuovo capitolo intimo e luminoso nella vita di Úrsula Corberó, l'attrice spagnola, diventata un'icona mondiale grazie al ruolo di Tokyo nella Casa di Carta, è diventata mamma. Insieme al compagno Chino Darín, attore argentino, ha accolto il loro primo figlio, suggellando una storia d'amore lunga 10 anni. La nascita è avvenuta in una clinica di Barcellona, città natale dell'attrice, lontano dai clamori mediatici e nel rispetto di quella privacy che la coppia ha sempre difeso con fermezza. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Chiesina Unzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì per lavori restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 51 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Per questo motivo si sono formate code a tratti tra Montopoli e la diramazione Pisa-Livorno. Chiudiamo con i treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Pisa Centrale. I regionali potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni sia verso Firenze sia sulla linea del mare.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
5: Io dormo benissimo!
4: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo 1 euro!
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Sai che ho proprio voglia di regalarmi un bel viaggio? Di quelli che si ricordano tutta la vita.
8: E allora cosa aspetti? Vai da Bonair Viaggi. Sono specializzati nella progettazione di viaggi su misura in tutto il mondo. E il viaggio dei tuoi sogni diventa realtà.
7: Bonair Viaggi è a Montelupo Fiorentino in piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
0: Vintage.
8: Monta in sella.
9: Sali a bordo.
8: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
9: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
8: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
9: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
10: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
8: Per info 0571 94 50 34.
10: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

0: se la chiamò.
1: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. 66 Vintage. Spot.
3: Sai che la tua voglia di viaggiare mi è contagiata? Vorrei trovare un'agenzia viaggi che mi consiglia al meglio per iniziare a girare il mondo.
4: Fai come me, vai da Bonair Viaggi. Con 30 anni di esperienza, la soluzione ideale per viaggi su misura, anche di nozze e crociere.
3: Bonair Viaggi è a Montelupo Fiorentino, in Piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
1: Vintage.
5: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
1: Vintage. Monta in sella.
6: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
7: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
7: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
8: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare. E quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
9: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
1: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go!
2: Sono le 13 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Addio Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
3: Ha confessato l'uomo fermato a Bari per l'omicidio di Michelangelo Scamarcio, a 67 anni, morto soffocato con una busta di plastica. Suo fratello aveva presentato denuncia di scomparsa il 2 aprile scorso. Il killer ha raccontato di averlo ucciso per un debito di 30 euro e di aver poi occultato il cadavere nel retro del suo negozio.
4: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Ieri quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud e Fotiglia sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. 2 cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele. Il team legale della delegazione italiana della flottiglia ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i 2 attivisti.
3: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
4: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon si dice non soddisfatto.
3: Ritardi di oltre 6 ore persistono e problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20:15 del 1° maggio per un guasto alla linea elettrica. Nell'ultimo aggiornamento sul sito di Trenitalia si legge che i treni alta velocità intercity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
4: Ed è tutto.

0: spot.
1: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage. Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua. Ti aspettano. Info su mu-dev.it.
4: Vintage.
5: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
6: Ma non solo. Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
5: Viaggia sereno. Al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
4: Vintage.
7: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
4: Vintage.
8: Quest'anno niente vacanze, macchina nuova, casa nuova. Mi sa che vado in ferie sul divano.
9: Vai da Bonair Viaggi. La vacanza la scegli oggi e la paghi fino a 12 comode rate.
8: Davvero? Mare adesso, conto dopo?
9: Esatto. Bonair Viaggi. Parti sereno, paghi leggero.
8: Bonair Viaggi. A Montelupo Fiorentino in piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
4: Vintage.
10: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire. Dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCAT che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
11: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così.
1: Get up, get on up, get up.
0: Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Un giorno dalla redazione sportiva, una notizia dell'ultima ora in apertura: è morto Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. La Formula 1, ora il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint a Miami con il tempo di 1:27.869. Al suo fianco in prima fila è il leader del mondiale Kimi Antonelli. McLaren si conferma con il terzo tempo di Oscar Piastri e ha al suo fianco in seconda fila Leclerc con la Ferrari, mentre Verstappen e Russell si dividono la terza fila. Alle loro spalle Lewis Hamilton e il sorprendente Colapinto con la sempre più efficace Mercedes. Adcar e Gasly chiudono alla top 10 delle qualifiche. Oggi alle 18 la sprint race, alle 22 le qualifiche. La Serie A, il Pisa batte Lecce 2-1 nell'anticipo della 35esima giornata. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese e Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. L'Inter capolista ospita il Parma per blindare definitivamente il primato, mentre alle sue spalle la lotta è serrata. Il Napoli cerca di difendere il secondo posto dall'assalto del Milan e della Juventus. Occhi puntati anche sulla sorpresa Como, incredibilmente quinta in classifica, che sfida proprio il Napoli in uno scontro diretto d'alta quota che potrebbe valere un pezzo di storia con l'ingresso in Champions. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a fare la storia e diventa il quarto tennista capace di andare in finale in ogni Masters 1000. Arthur Fils saluta senza colpo ferire la prima semifinale del Madrid Open, consegna l'esito atteso con la vittoria del numero uno al mondo in un match a senso unico, implacabile nel primo set e in controllo nel secondo. Sinner trionfa con punteggio di 6-2 6-4 in 1:26 di gioco. Domani la finalissima contro Zverev. Ascoltiamo le parole di Sinner ai microfoni di Sport Mediaset.
2: Sì, vuol dire tanto per me, è un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento. Adesso veniamo poi domenica.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Chiesina Unzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 51 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest, Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e Brunita Creve in Chianti. Chiudiamo con i treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Pisa Centrale. I regionali potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni sia verso Firenze sia sulla linea del mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
6: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
5: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
7: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
8: Qualità.
9: Esperienza.
8: Professionalità. Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
9: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
8: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
9: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
8: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
10: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
11: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
10: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 13 e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano l'addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
3: Siamo alla politica. Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento, e a differenza dei precedenti non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi.

0: liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Tra gli altri obiettivi, quello di favorire l'intervento immediato del governo italiano in merito al sequestro di due attivisti della Global Sumud Flottiglia, avvenuto in acque internazionali durante la navigazione di un'imbarcazione battente bandiera italiana.
1: La cronaca: sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo sul Monte Faeta, che ha devastato circa 710 ettari tra Lucca e Pisa. Secondo la regione Toscana è attualmente bonificato per circa il 40%, con presenza di fiamme attive in alcune porzioni del perimetro. Il sistema antincendi boschivi ha individuato due punti critici sui quali è prioritario intervenire prima del previsto cambio delle condizioni del vento. Secondo quanto appreso, sono ancora circa 400 delle oltre 3.000 iniziali le persone che restano evacuate e che troveranno ospitalità ad amici o nelle strutture messe a disposizione dalla macchina comunale.
0: Gli esteri: è probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, lo ha dichiarato Muhammad Jafar Assadi, vice comandante del comando Catamolambia, aggiungendo: l'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Intanto il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa sarebbe un segnale del malcontento di Donald Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Finito con l'Iran, prenderemo anche il controllo di Cuba, ha invece aggiunto il presidente statunitense.
1: Ed ora lo sport e il calcio. La Serie A oggi alle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli e alle 20.45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. La Formula 1 invece in pista oggi a Miami per la gara sprint alle 18 italiane e per le qualifiche che decideranno la griglia di partenza in vista del Gran Premio in programma domani.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Celsa e Vintage Spot.
1: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
1: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
3: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
5: Un fiore appassisce, un bell'abito passa di moda, una romantica vacanza finisce. Sono solo poche le cose che durano per sempre e le trovi da Alino Mancini a Empoli.
6: Da Alino Mancini trovi bellissime collezioni di gioielli, orologi. Lasciati conquistare dalle proposte più esclusive e preziose con le migliori firme del settore.
5: Gioielleria orologeria Alino Mancini. Un'emozione che non finisce mai. A Empoli, nella storica sede di Via Segantini.
0: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade.
7: Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
8: Ed eccoci qui, ben trovati anche questa settimana da Cristina Ferniani, ben trovati a un nuovo appuntamento con la Vintage Parade, ovvero le canzoni che hanno dominato le classifiche in Italia dagli anni 60 agli anni 80. Come sempre ogni settimana ci concentriamo su un anno particolare e poi andiamo di 10 anni in 10 anni. Inizieremo quindi come sempre con il 1967, quindi come sempre con gli anni 60, dove troveremo una canzone che ha fatto veramente epoca e che proprio trasmette i valori della fratellanza che tanto erano di moda negli anni 60. La canzone è Un mondo d'amore e lui naturalmente è Gianni Morandi.
7: 4 decenni, 4 numeri 1.
0: Vintage Parade 1967.

0: Un mondo d'amore, brano del 1967, scritto da Franco Migliacci, Romitelli, Bruno Zambrini e inciso da Gianni Morandi nel singolo A 45 giri, Un mondo d'amore. Questa vita cambierà, che poi arriverà primo in classifica e vi resterà per 4 settimane. Il testo, appunto, come ho già detto, è un tipico inno all'amore e alla fratellanza che caratterizzava gli anni 60 e si sviluppa con una serie di comandamenti da rispettare per la convivenza in società, singolo che poi è stato utilizzato e riutilizzato da Morandi e reinserito anche in altri album. Andiamo avanti con il 1977, il nostro salto di 10 anni in avanti con i Collage, Tu mi rubi l'anima.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1977.

0: Dall'ultima settimana di aprile e la prima settimana di maggio nel 1977, prima in classifica c'era Tu mi rubi l'anima, la canzone dei Collage, il band che si è formata, il primo nucleo si costituì a Olbia nel 1971 da un'idea del chitarrista olbiese Piero Pischedda. Il titolo, anzi il nome della band, prese ispirazione dall'album Collage delle Orme, altra band devo dire molto famosa. E nel 1977 i Collage arrivano a Sanremo alla 27esima edizione del Festival della Canzone Italiana con il brano Tu mi rubi l'anima, classificandosi al secondo posto. I due primi singoli della band raggiungono così, trascinati dal successo di questo brano, le vette delle classifiche e portano al successo il loro primo album Due ragazzi nel sole, che poi viene ripubblicato dopo il festival col titolo Tu mi rubi l'anima. Proseguiamo, andiamo al 1987, dove troviamo un giovanissimo Nick Heyman. Lo ricorderete, lui di professione era un modello prima di essere scoperto da Madonna, e questo è uno dei suoi singoli di maggior successo. Loving You is Sweeter Than Ever. Ce l'ascoltiamo.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1987.

0: Nick Cayman raggiunge la notorietà a 23 anni grazie a uno spot uscito in tutto il mondo dei jeans Levi's 501, nel quale lui entra in una lavanderia appunto in jeans e maglietta bianca e poi si toglie tutti i vestiti rimanendo in boxer prima appunto di metterli in lavatrice, lasciando ovviamente a bocca aperta tutte le persone, donne soprattutto, presenti. Questo spot fu, oltre a lanciarlo in tutto il mondo, ma fu notato anche da Madonna, che volle contattarlo e affidargli una canzone, proprio la sua canzone più famosa, ovvero Each Time You Break My Heart, in cui Madonna compare tra l'altro per i cori. Questa canzone invece fu scritta originariamente da Stevie Wonder per il gruppo statunitense dei Four Tops, e Nick Cayman ne fece una sua versione in quell'anno, nel 1977, e arrivò primo nella classifica italiana. Nick Cayman è scomparso nel 2021 a soli 59 anni a causa di un tumore. Proseguiamo con l'ultimo singolo, facciamo un salto ancora in avanti di 10 anni, 1997. Troviamo i Blackwood con My Love For You.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade, 1997.

0: E concludiamo il nostro appuntamento di oggi della Vintage Parade, ovvero un tuffo nel passato per farvi ascoltare i grandi successi, le canzoni che hanno dominato la classifica italiana con i Blackwood, ovvero un progetto italiano di musica dance nato proprio sul finire degli anni Ottanta dal produttore Tony Verde. Raggiunsero un grande successo con la canzone precedente a quella ascoltata, ovvero Ride on the Rhythm, che raggiunse l'ottava posizione fra i singoli più ascoltati del 97, restando per 7 settimane consecutive alla numero 1. Grande riscontro anche per questa My Love for You, che come Ride on the Rhythm otterrà il disco d'oro. Io mi fermo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Vi ricordo che la Vintage Parade torna la prossima settimana, sempre qui su Radio 66 Vintage. Grazie per l'ascolto, vi aspetto alla prossima volta. Ciao a tutti da Cristina.
1: 60 70 80 90. 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1, traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. In direzione Bologna persistono invece rallentamenti tra il Vivio per la variante Sasso Marconi, c'è un veicolo in avaria. Ci spostiamo sul 12 in direzione Genova, ancora 2 km di coda per un incidente tra il nodo con il raccordo Luca Viareggio e Versilia. Sulla Firenze Pisa Livorno, code a tratti, il traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Chiudiamo con i treni, il ritardo di 15 minuti per il regionale 18954 da Borgo San Lorenzo a Firenze per un guasto temporaneo lungo la linea. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
4: Ciao, dove stai andando così di fretta?
5: Vado da Bonair Viaggi a prenotare la mia prossima crociera costa. Non voglio perdermi gli sconti e le promozioni attive in questo periodo.
4: Bonair Viaggi è a Montelupo Fiorentino in Piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
1: Vintage.
6: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
7: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
6: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
8: Vi ricordiamo che entro il 26 maggio potete rottamare la vostra auto con il bollo scaduto ad aprile senza doverlo ripagare.
1: Vintage.
9: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
10: Io dormo benissimo!
9: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
10: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
9: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
10: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
11: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. È morto Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente. Uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. La Formula 1 è ripartita dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione. Il Circus negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami, il secondo weekend dell'anno con il format della sprint al sabato. Oggi gara sui 100 km alle 18, mentre le qualifiche della gara sono in programma alle 22. Domani alla stessa ora il semaforo verde della gara. Nel weekend statunitense in pista anche la Formula 2. Il calcio nell'anticipo della 35esima giornata. Ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1, una vittoria che vale il più 4 sulla Cremonese terz'ultima e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. Il tennis, Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano nella finale del Masters 1000 di Madrid, in programma domani alle 17. Sarà il quinto confronto consecutivo a livello Masters 1000. Si tratta di un record. L'azzurro è avanti 9-4 nei precedenti e alle ultime 8 sfide. E Sinner, battendo il francese Fis, ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario nel 1990. Prima di lui erano riusciti a completare l'Amplein Roger Federer a 30 anni, Rafa Nadal a 27 anni e Djokovic a 25. Il volley oggi alle 19 Scandicci affronterà l'Eczacıbaşı Basi Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. Le campionesse del mondo scenderanno in campo a Istanbul per cercare di raggiungere nuovamente l'atto conclusivo perso 12 mesi fa contro Conegliano. E proprio Conegliano sarà in campo alle 16 contro il Bakifbank Istanbul nell'altra semifinale di Champions League. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai. Vintage. Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
1: Vintage.
4: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
1: 66 Vintage.

0: 666 Vive. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 15 e 0 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La politica in primo piano, il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale.

0: Dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
1: La cronaca dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari. Ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Weilin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
0: La politica estera: dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento. Così il presidente americano Donald Trump è intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è tornato nelle scorse ore a parlare anche di Cuba e, con tono scherzoso, come evidenzia la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran è probabile una ripresa del conflitto perché gli Stati Uniti non rispettano promesse né accordi.
1: Siamo all'economia. Pirelli si conferma al primo posto a livello globale nei settori auto components e automobiles all'interno degli indici Dow Jones Best in Class World e Europe. Pirelli, unica tire company presente in entrambi gli indici World e Europe, ha infatti ottenuto nell'ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di Standard & Poor's Global un punteggio pari a 86 punti, il più alto sia del settore auto components che di quello automobiles.
0: Il ponte del primo maggio è entrato nel vivo in questa giornata di sabato, con sole e temperature miti su tutta la penisola e con quasi 8 milioni di italiani in viaggio. La macchina turistica registra circa 22 milioni di pernottamenti, per un giro d'affari pari a 4 miliardi di euro. La spinta maggiore arriva dal turismo interno, complice anche la crisi energetica e le restrizioni economiche legate all'aumento dei carburanti. Per far fronte al caro prezzi, gli italiani hanno puntato su vacanze più brevi, massimo 3 notti fuori casa, e partenze con mezzo proprio, meglio se condiviso con altri viaggiatori.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua. Ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
1: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
2: Ma non solo. Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno. Al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. I take you just the way you are. Suona così. Don't come easy. 66 Vintage suona così. Suona così.
1: I feel it in my finger. I feel it in my toe.
0: The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciusini in studio. Iniziamo dalla 12, restano ancora 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra il nodo con il raccordo Lucca Viareggio e Versilia. Spostiamoci in A1 in direzione Bologna, si segnala traffico rallentato tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi a causa di un veicolo in avaria. Sempre in A1, questa volta in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamento code per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Per i treni il ritardo di 15 minuti, il regionale 18954 sulla linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Firenze causa un guasto. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
3: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo. Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno. Al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
5: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
6: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
5: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
7: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Delsa e Vintage Spot.
1: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Vintage.
4: Sai che ho proprio voglia di regalarmi un bel viaggio, di quelli che si ricordano tutta la vita.
5: E allora cosa aspetti? Vai da Bonair Viaggi. Sono specializzati nella progettazione di viaggi su misura in tutto il mondo. E il viaggio dei tuoi sogni diventa realtà.
4: Bonair Viaggi è a Montelupo Fiorentino in Piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
3: Vintage.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La politica è in primo piano. Da oggi il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana, lo ha ricordato la presidente del Consiglio stesso, che ha aggiunto: non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Intanto il nuovo sconto sui carburanti in Italia durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. Lo sconto sulle accise rimarrà uguale solo per il gasolio, mentre per la benzina è previsto un taglio di 5 centesimi.
3: La politica estera: 7 paesi dell'OPEC Plus hanno raggiunto un accordo di principio per aumentare gli obiettivi di produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno, proseguendo nella loro programmazione dopo l'uscita avvenuta ieri degli Emirati Arabi Uniti dal gruppo dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, del quale era parte dal 1967. L'aumento si avvicina a quello del mese scorso, pari a 206.000 barili al giorno, al netto della quota emiratina.
4: Rimaniamo all'estero. Con le parole di Donald Trump, dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento, così il presidente americano, intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è anche tornato a parlare di Cuba e, con tono scherzoso, sottolinea la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran, invece, è probabile una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti, perché non rispettano promesse né accordi.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. Dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcio, il 68enne il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari, ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Weilin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti.
4: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione, simbolo del paralimpismo. Aveva 59 anni dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Previsto un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive del fine settimana.
3: In chiusura parliamo di ecologia. È tornata in libertà nei mari del nord la Megattera Timi, 12 metri per 12 tonnellate di peso. L'animale era rimasto intrappolato in acque basse vicino alla costa del Mar Baltico dallo scorso 3 marzo. Il ministro dell'ambiente del Mecklenburg Pomerania ha dato il via libera al tentativo di salvare la balena, proposto da un'iniziativa privata, nonostante alcuni avvertimenti della comunità scientifica, secondo cui l'operazione avrebbe potuto essere troppo impegnativa per l'animale. I soccorritori sperano che il gigante del mare sia in grado di nuotare e raggiungere l'Atlantico.
4: Ed è tutto per ora, più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: 66 Vintage Spot.
1: Sai che la tua voglia di viaggiare mi ha contagiata? Vorrei trovare un'agenzia viaggi che mi consiglia al meglio per iniziare a girare il mondo.
2: Fai come me, vai da Bonair Viaggi. Con 30 anni di esperienza, la soluzione ideale per viaggi su misura, anche di nozze e crociere.
1: Bonair Viaggi è a Montelupo Fiorentino, in Piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
0: Vintage.
3: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
1: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 maggio potete rottamare la vostra auto con il bollo scaduto ad aprile senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
5: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare. E quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
6: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 12 verso Genova ancora 2 chilometri di coda per un incidente tra il nodo con il raccordo Lucca, Viareggio e Versilia. Passiamo alla 1 in direzione Bologna, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria tra il Vivio per la variante di Valico e Sasso Marconi. Verso Roma invece code a tratti per flussi intensi tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, materiali sulla carreggiata tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno, mentre verso Firenze si registrano code a tratti tra la Strassigna e Scandicci. In chiusura ricordo i treni, partenze speciali per la giornata di domani sulla linea Faentina e il regionale 70806 da Faenza per Firenze Santa Maria Novella. Nelle 7:50 ferma a Brisighella, Marradi, Ronta, Borgo San Lorenzo, San Piero, Assieve e Vaglia. Ed è tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
5: Vintage.
6: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
5: Vintage.
7: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
8: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
5: Vintage.
9: Quest'anno niente vacanze. Macchina nuova, casa nuova. Sa che vado in ferie sul divano.
10: Vai da Bonair Viaggi. La vacanza la scegli oggi e la paghi fino a 12 comode rate.
9: Davvero? Mare adesso, conto dopo?
10: Esatto. Bonair Viaggi. Parti sereno, paghi leggero.
9: Bonair Viaggi. A Montelupo Fiorentino in piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
0: 66 Vintage.

0: Rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage. Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. È morto Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente. Uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. La Formula 1 è ripartita dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione. Il Circus negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami, il secondo weekend dell'anno con il format della sprint al sabato. Oggi gara sui 100 km alle 18, mentre le qualifiche della gara sono in programma alle 22. Domani alla stessa ora il semaforo verde della gara. Nel weekend statunitense in pista anche la Formula 2. Il calcio nell'anticipo della 35esima giornata. Ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1, una vittoria che vale il più 4 sulla Cremonese terz'ultima e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Il tennis, Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano nella finale del Masters 1000 di Madrid, in programma domani alle 17. Sarà il quinto confronto consecutivo a livello Masters 1000, si tratta di un record. L'azzurro è avanti 9-4 nei precedenti e alle ultime 8 sfide e Sinner, battendo il francese Fis, ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario nel 1990. Prima di lui erano riusciti a completare l'Amplein Roger Federer a 30 anni, Rafa Nadal a 27 anni e Djokovic a 25. Il volley oggi alle 19 Scandicci affronterà l'Eczacı Basi Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. Le campionesse del mondo scenderanno in campo a Istanbul per cercare di raggiungere nuovamente l'atto conclusivo perso 12 mesi fa contro Conegliano, e proprio Conegliano sarà in campo alle 16 contro il Bakif Bank Istanbul nell'altra semifinale di Champions League. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Sei sei vintage spot.
3: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage. Monta in sella.
5: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
7: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
0: Quindi il tempo lo recupero davvero?
7: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: 66 Vintage.

0: sono le 16:58.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Un saluto dalla redazione.
3: La politica è in apertura, il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 per la benzina e 2,04 per il gasolio, cifre che superano i 2,11 sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per i 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
2: Dopo le numerose battute d'arresto, si riorganizza la spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta verso la striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa tenutasi stamane davanti alla Farnesina, un attivista in collegamento dalla Grecia ha confermato che sono in corso gli interventi tecnici sulle imbarcazioni per consentire la ripartenza nei prossimi giorni. La missione vede il coinvolgimento di delegazioni da Italia, Spagna, Olanda e Grecia e secondo gli attivisti la flotta riprenderà il mare con un numero di attivisti superiore a quello registrato alla partenza dalla Sicilia.
3: Gli esteri, sale nuovamente la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato probabile un nuovo conflitto con gli Stati Uniti, affermando che il paese è pronto a rispondere ad ogni mossa ostile. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, una mossa che segnala il malcontento della Casa Bianca verso gli alleati europei giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana, mentre i democratici accusano il presidente Trump di aver tentato di aggirare il Congresso dichiarando terminate le ostilità per evitare di richiedere nuove autorizzazioni militari.
2: Sulla guerra in Iran scende in campo anche Pechino, ordinando alle proprie compagnie energetiche di ignorare le sanzioni americane. Il colosso petrolifero Hengli, sanzionato dagli Stati Uniti per legami con il greggio iraniano, ha definito le misure illegali. Il governo cinese ha ribadito che continuerà a proteggere i propri interessi contro quella che definisce un'applicazione indebita delle leggi straniere.
3: In Italia, con la cronaca svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne avvelenate con la ricina lo scorso Natale. Giovedì scorso Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stato ascoltato in questura per oltre 4 ore come persona informata dei fatti. Un colloquio

0: Nella sprint in pole position scatta Lando Norris e il britannico campione del mondo in carica va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui in prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del mondiale 2026 dopo i primi tre appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 6 Vintage Spot.
1: Uffici appena terminati da sistemare?
2: Negozio da inaugurare?
1: Casa ultimata da ripulire?
2: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
1: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
2: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
3: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
4: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
3: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
5: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon sabato e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A12 ancora disagi in direzione Genova, 2 chilometri di coda tra il nodo con il raccordo Luca Viareggio e Versilia. Sulla 1 direzione Bologna, un veicolo è in avaria tra la variante di Valico e il bivio con la 1. Mentre in direzione Roma ancora code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze ancora code a tratti tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Livorno. Si raccomanda anche prudenza per materiali sulla carreggiata tra Empoli Ovest e San Miniato. Per quanto riguarda i treni, ricordo le partenze speciali di domani per Firenze Santa Maria Novella e regionale 70806 da Faenza delle 7.50 e la regionale 4028 da Pisa Centrale delle 10.55. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
4: Io dormo benissimo!
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo 1 euro!
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
5: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
6: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351-9895-837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
7: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie. Rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
8: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
7: Quindi il tempo lo recupero davvero?
8: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: 66 Vintage.

0: bellezza e vintage. Spot.
1: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
3: Ciao, dove stai andando così di fretta?
4: Vado da Bonair Viaggi a prenotare la mia prossima crociera costa. Non voglio perdermi gli sconti e le promozioni attive in questo periodo.
3: Bonair Viaggi è a Montelupo Fiorentino in Piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
0: Vintage.
4: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
3: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
4: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Ah, 70 80 90.
2: Let's go! Sono le 18 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con esteri. Sale nuovamente la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato probabile un nuovo conflitto con gli Stati Uniti, affermando che il paese è pronto a rispondere ad ogni mossa ostile. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, una mossa che segnala il malcontento della Casa Bianca verso gli alleati europei giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana, mentre i democratici accusano il presidente Trump di aver tentato di aggirare il Congresso dichiarando terminate le ostilità per evitare di richiedere nuove autorizzazioni militari.
4: Torniamo in Italia con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 per la benzina e 2,04 per il gasolio, cifre che superano i 2,11 sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per i 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
5: Papa Leone nomina il primo vescovo ex immigrato clandestino. Svolta simbolica del pontefice.

0: Unito, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
1: Spettacolo resta al centro del dibattito l'esibizione di Delia al concerto del 1° maggio. La cantante è intervenuta sui social per chiarire la scelta di aver sostituito nel brano Bella Ciao la parola partigiano con essere umano. L'artista ha spiegato che il cambio non voleva sminuire la storia ma estendere il messaggio ai civili vittime dei conflitti attuali. Il partigiano è chi ha preso le armi, ha scritto, l'essere umano è il civile che muore sotto le bombe. L'invito dunque è a non indignarsi per una parola cambiata, ma per le vite perse.
0: Il calcio, la Serie A, allo stadio Friuli Ludinese supera il Torino per 2-0. Si apre con il successo dei friulani il sabato della 35esima giornata. L'Udinese sale a quota 47 punti e rientra tra le prime 10 della classe, interrompendo un digiuno di successi che durava da 2 turni. Resta invece fermo a 41 punti il Torino, che scivola al 13esimo posto. Dalle 18 in campo Como Napoli. Conte conferma il tridente con De Bruyne e Alisson Santos a sostegno di Højlund. Nessuna novità a centrocampo. Dietro gioca Bukema e non Olivera, con Rachman e Buongiorno. Fabregas ripropone l'ultimo 11.
1: Ed è tutto per ora, più tardi.
2: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: messaggio. Spot.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
4: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
5: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vinta.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1, in direzione Bologna si registra traffico rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi per il ripristino urgente della pavimentazione. Verso Roma code a tratti tra Firenze Scandicci e incisa Reggello. Ci spostiamo in A11, direzione Firenze, traffico rallentato tra Lucca Est e Altopascio. Veniamo adesso alla Firenze Pisa Livorno, verso Firenze code a tratti tra la Strassigna e Scandicci. Per quanto riguarda i treni, il guasto a un passaggio a livello a Massarosa sta causando ritardi e variazioni sulla linea. Il regionale 18633 Viareggio Lucca dalle 16:50 è stato cancellato, sostituito da un treno straordinario. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi.
0: 6 Vintage Spot.
3: Sai che ho proprio voglia di regalarmi un bel viaggio, di quelli che si ricordano tutta la vita.
4: E allora cosa aspetti? Vai da Bonair Viaggi. Sono specializzati nella progettazione di viaggi su misura in tutto il mondo. E il viaggio dei tuoi sogni diventa realtà.
3: Bonair Viaggi è a Montelupo Fiorentino in Piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
0: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
7: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare. E quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
8: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90, messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Tutto il mondo dello sport e non solo piange Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto ieri a 59 anni. L'omaggio è al coraggio e alla passione che lo hanno riportato ad essere un esempio e un campione dopo due terribili incidenti. La sua figura, questo è il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, è stata punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. È convinto che avrei potuto fare tutto, il ricordo della scrimitrice e campionessa paralimpica Bebe Vio. Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, elogia la forza straordinaria di Zanardi. Ha affrontato col sorriso sfide che avrebbero fermato chiunque, dice. Ha lasciato un segno le parole del numero uno della Ferrari, John Elkann. Talento, determinazione e umanità che ha parlato a generazioni diverse. Intanto Formula 1 in pista a Miami per la gara sprint dalle 18 italiane e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Dalla pole Lando Norris, il britannico campione del mondo in carica, va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui in prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del mondiale 2026 dopo i primi tre appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton. Siamo al calcio. Il sabato della 35esima giornata di Serie A si apre con il successo per 2-0 dell'Udinese sul Torino allo stadio Friuli, dove nel prepartita si consuma un commovente momento di ricordo in onore delle vittime del terribile terremoto che nel 1976 sconvolse la regione. Rooney Aich si gode una bella vittoria dei suoi ragazzi contro il Granata di Deversa. Bianconeri di nuovo in top 10 grazie alle reti di Esibue e Christensen. Dalle 18 in campo Como Napoli. A quattro giornate dal termine, il finale di stagione è ancora tutto da scrivere per i partenopei, ma soprattutto per i lariani che inseguono un'incredibile qualificazione in Champions League. Obiettivo che gli azzurri invece hanno quasi centrato e che anzi sarebbe consolidato in caso di successo nello scontro diretto con la squadra di Fabregas. Al Senigallia può succedere di tutto. Alle 20.45 spazio ad Atalanta-Genoa con la Dea che prova a ripartire dopo tre gare senza vittoria. La formazione di Palladino cerca un successo che possa riportare il sereno dopo le scorie dell'eliminazione in Coppa Italia. Di fronte un grifone ormai salvo da tempo. Domani il lunch match è Bologna-Cagliari, poi alle 15 Milan in casa del Sassuolo, mentre alle 18 la Juventus ospita il Verona. Alle 20.45 Inter-Parma, primo match point scudetto per i nerazzurri. Il turno si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Chiudiamo col tennis, ufficiale l'orario della finale del 1000 di Madrid. L'assalto di Jannik Sinner al quinto Masters 1000 di fila inizierà domani non prima delle 17 sul Manolo Santana. L'azzurro affronterà Alexander Zverev nella finale dell'unico evento Masters in cui prima di quest'anno non aveva mai superato i quarti di finale. Sarà il 14esimo incrocio tra Sinner e Zverev, con l'azzurro avanti 9-4 e soprattutto uscito vincitore dagli ultimi 8 match. Se Jannik dovesse vincere domani, diventerebbe il più giovane di sempre a vincere almeno 8 mille differenti. All'appello mancherebbe solo Roma. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Monta in sella.
2: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
4: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
5: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
6: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani.
8: Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
9: 66 Vintage.

0: 666 vive. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 euro per la benzina, 2,04 euro per il gasolio, cifre che superano i 2,11 euro sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
3: L'Italia piange Alex Zanardi, scomparso ieri all'età di 59 anni. I funerali del campione si terranno martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La moglie Daniele e il figlio Nicolò hanno ringraziato per l'enorme ondata di affetto, definendo l'ultima testimonianza del fortissimo messaggio di vita lasciato da Alex. Il sindaco di Novena

0: ventilato l'ipotesi di spostare una porta aerei verso Cuba al rientro dal Medio Oriente.
1: Intanto Teheran ha presentato una proposta di pace in 5 punti tramite mediatori pakistani, ma Trump si è già dichiarato non soddisfatto. E mentre il Libano registra 13 vittime per nuovi raid israeliani, il mercato del petrolio è in fermento. 7 paesi OPEC aumenteranno la produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno per far fronte all'uscita degli Emirati Arabi, mentre l'Iran ha scelto una riduzione drastica per evitare il collasso degli stoccaggi.
0: E proprio sull'Iran sale la pressione internazionale per la liberazione di Narges Mohammadi. Il comitato norvegese per il Nobel ha chiesto la scarcerazione immediata dell'attivista, le cui condizioni di salute sono drasticamente peggiorate. La vincitrice del Nobel per la pace 2023 è stata colpita da un arresto cardiaco ed è stata trasferita d'urgenza in un ospedale di provincia. La famiglia ha chiesto però il suo trasferimento a Teheran per cure specialistiche non disponibili dove si trova adesso. Mohammadi, simbolo della lotta per i diritti delle donne, era stata nuovamente arrestata a dicembre dopo aver denunciato la morte sospetta di un avvocato per i diritti umani.
1: Chiudiamo con l'economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
0: Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: '80, '90, '100, 100% vintage, 100 successi immortali. Successi.

0: Style Vintage Spot.
1: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Vintage. Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 maggio potete rottamare la vostra auto con il bollo scaduto ad aprile senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
6: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
7: Io dormo benissimo!
6: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
7: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
6: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
7: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambioline a materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 2 maggio con il GR delle buone notizie. L'Italia ha comprato per quasi 15 milioni di dollari Lecce Homo di Antonello da Messina, che Sotheby's aveva offerto al miglior offerente. Il piccolo dipinto, creato per la devozione privata e raffigurante un Lecce Homo da un lato e un San Gerolamo dall'altro, è stato acquistato dal Ministero della Cultura attraverso il Direttorato Generale dei Musei. Ad anticipare la notizia la Fondazione Federico Zeri di Bologna, che in un post aveva scritto che il dipinto del pittore siciliano è proprietà dello Stato. Secondo le indiscrezioni, l'opera doveva essere battuta all'asta con una stima di 10-15 milioni di dollari, ma sarebbe stata comprata dallo Stato italiano prima che partissero i rilanci. Ken non è solo il fidanzato di Barbie, ma un'icona globale, culturale e di stile. In questo 2026 festeggia i suoi primi 65 anni, celebrando nuovi inizi, svela la casa madre Mattel, proponendosi di provare 65 nuove esperienze. Dopo aver vissuto una vera e propria fase di rinascita, questo personaggio sta infatti consolidando il suo ruolo di simbolo di amicizia e scoperta di sé. Per decenni è stato sinonimo del fascino rilassato della vita a Malibu, vantando al contempo una lunga serie di passioni. Ken è stato pilota di aerei, medico, marinaio, pattinatore, cowboy, bagnino, rockstar e molto altro ancora. Come simbolo di creatività ed espressione di sé, sta ora espandendo la sua influenza culturale come trendsetter e talent molto ricercato. Gianna Nannini annuncia Gianna Gold, un progetto di 2 anni per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione che l'ha consacrata come la rocker europea per eccellenza. Per festeggiare questo importante traguardo si parte da un primo grande evento, l'unico live del 2026. Il 19 settembre Nannini, dopo un unico epocale concerto del 1988, realizzerà il sogno di riportare la sua indomabile energia sullo storico palco dell'Arena Rock Waldbühne di Berlino, da sempre sede di alcuni dei più grandi concerti rock internazionali. Sarà uno speciale rock show sinfonico a celebrazione di una carriera costellata di successi. C'è un nuovo capitolo intimo e luminoso nella vita di Úrsula Corberó, l'attrice spagnola diventata un'icona mondiale grazie al ruolo di Tokyo nella Casa di Carta, è diventata mamma. Insieme al compagno Chino Darín, attore argentino, ha accolto il loro primo figlio, suggellando una storia d'amore lunga 10 anni. La nascita è avvenuta in una clinica di Barcellona, città natale dell'attrice, lontano dai clamori mediatici e nel rispetto di quella privacy che la coppia ha sempre difeso con fermezza. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 11, direzione Firenze, persiste la coda per l'incidente nel tratto tra l'allacciamento con il raccordo a 12 e Capannori. Passiamo alla Firenze, Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti, traffico intenso tra il bivio con la diramazione Pisa e Ponte d'Era Est, oltre ai rallentamenti tra la Strassigna e Scandicci. In direzione Livorno, prestare attenzione per materiali dispersi tra Empoli Ovest e San Miniato. Sulla 1, direzione Roma, ancora code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Veniamo ai treni, per un guasto a un passaggio a livello a Massarosa, ancora ritardi e variazioni sulla linea. Sulla linea per il Mugello invece il regionale 18987 è stato cancellato tra Montorsoli e Borgo San Lorenzo, viaggiatori con il 94-459. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
5: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
4: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
6: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
6: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
8: Sai che la tua voglia di viaggiare mi ha contagiata? Vorrei trovare un'agenzia viaggi che mi consiglia al meglio per iniziare a girare il mondo.
9: Fai come me, vai da Bonair Viaggi. Con 30 anni di esperienza, la soluzione ideale per viaggi su misura, anche di nozze e crociere.
8: Bonair Viaggi è a Montelupo Fiorentino, in Piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord velature e stratificazioni in ispessimento tendenti a divenire più spesse nelle ore serali sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro parzialmente soleggiato con veli e strati in transito ma senza effetti in termini di precipitazioni. Temperature massime in aumento, valori tra 20 e 25 gradi. Al sud è stabile e soleggiato con qualche stratificazione in Sardegna e velature in arrivo su Sicilia e fascia tirrenica. Temperature massime stabili in rialzo con valori tra 18 e 23 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
4: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage.
6: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 19 e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 euro per la benzina, 2,04 euro per il gasolio, cifre che superano i 2,11 euro sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
4: L'Italia piange Alex Zanardi, scomparso ieri all'età di 59 anni. I funerali del campione si terranno martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La moglie Daniele e il figlio Nicolò hanno ringraziato per l'enorme ondata di affetto, definendo l'ultima testimonianza del fortissimo messaggio di vita lasciato da Alex. Il sindaco di Noventa Padovana, dove l'atleta risiedeva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dopo anni di cure in una struttura specializzata, le condizioni di Zanardi si sono aggravate improvvisamente nelle ore precedenti il decesso.
1: Gli esteri: in America è scontro tra Donald Trump e i democratici. Il presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate, evitando così di chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scadere dei 60 giorni previsti dalla legge. Durante un evento in Florida, il tycoon ha anche ventilato l'ipotesi di spostare una porta aerei verso Cuba al rientro dal Medio Oriente.
4: Intanto Teheran ha presentato una proposta di pace in 5 punti tramite mediatori pakistani, ma Trump si è già dichiarato non soddisfatto. E mentre il Libano registra 13 vittime per nuovi raid israeliani, il mercato del petrolio è in fermento. 7 paesi OPEC aumenteranno la produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno, per far fronte all'uscita degli Emirati Arabi, mentre l'Iran ha scelto una riduzione drastica per evitare il collasso degli stoccaggi.
1: E proprio sull'Iran sale la pressione internazionale per la liberazione di Narges Mohammadi. Il comitato norvegese per il Nobel ha chiesto la scarcerazione immediata dell'attivista, le cui condizioni di salute sono drasticamente peggiorate. La vincitrice del Nobel per la pace 2023 è stata colpita da un arresto cardiaco ed è stata trasferita d'urgenza in un ospedale di provincia. La famiglia ha chiesto però il suo trasferimento a Teheran per cure specialistiche non disponibile, dove si trova adesso. Mohammadi, simbolo della lotta per i diritti delle donne, era stata nuovamente arrestata a dicembre dopo aver denunciato la morte sospetta di un avvocato per i diritti umani.
4: Chiudiamo con l'economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
1: Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: 80, 90, 100. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.

0: messaggi. Spot.
1: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
1: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
3: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage.
6: Quest'anno niente vacanze, macchina nuova, casa nuova. Mi sa che vado in ferie sul divano.
7: Vai da Bonair Viaggi. La vacanza la scegli oggi e la paghi fino a 12 comode rate.
6: Davvero? Mare adesso, conto dopo?
7: Esatto. Bonair Viaggi. Parti sereno, paghi leggero.
6: Bonair Viaggi. A Montelupo Fiorentino in piazza dell'Unione Europea 4. Visita il sito bonairviaggi.com.
8: 66 Vintage.

0: suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.
1: Yeah man, I watching you do day. Lego, come make me nice of this scene, man.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona serata, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio, ultimo aggiornamento di oggi, iniziamo dalla 1 in direzione Firenze, un veicolo è fermo tra Incisa Reggello e Firenze Sud, la direzione Bologna. E sempre sulla 1 il traffico è lento tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi per il ripristino della pavimentazione. Verso Roma ancora code a tratti tra Scandicci e Incisa Reggello. Ci spostiamo in A11 verso Firenze, continua la coda dopo un incidente tra l'allacciamento con il raccordo A12 e Capannori. Adesso la Firenze Pisa Livorno, direzione del capoluogo, persistono le code a tratti tra il bivio con la diramazione Pisa e Pontedera Est e rallentamenti tra l'Astra Assigna e Scandicci. Per i treni ricordo partenze speciali domani domenica per Firenze il regionale 70806 da Faenza alle 7.50, il regionale 4028 da Pisa Centrale delle 10.55. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buona serata.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
4: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
3: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
5: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
5: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
6: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage.
1: Resta con noi.
4: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, stop.
5: Sono le 20 e 59 minuti.
0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 euro per la benzina, 2,04 euro per il gasolio, cifre che superano i 2,11 euro sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
6: L'Italia piange Alex Zanardi, scomparso ieri all'età di 59 anni. I funerali del campione si terranno martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La moglie Daniele e il figlio Nicolò hanno ringraziato per l'enorme ondata di affetto, definendo l'ultima testimonianza del fortissimo messaggio di vita lasciato da Alex. Il sindaco di Noventa Padovana, dove l'atleta risiedeva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dopo anni di cure in una struttura specializzata, le condizioni di Zanardi si sono aggravate improvvisamente nelle ore precedenti il decesso.
7: Gli esteri: in America è scontro tra Donald Trump e i democratici. Il presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate, evitando così di chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scadere dei 60 giorni previsti dalla legge. Durante un evento in Florida, il tycoon ha anche ventilato l'ipotesi di spostare una porta aerei verso Cuba al rientro dal Medio Oriente.
6: Intanto Teheran ha presentato una proposta di pace in 5 punti tramite mediatori pakistani, ma Trump si è già dichiarato non soddisfatto. E mentre il Libano registra 13 vittime per nuovi raid israeliani, il mercato del petrolio è in fermento. 7 paesi OPEC aumenteranno la produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno, per far fronte all'uscita degli Emirati Arabi, mentre l'Iran ha scelto una riduzione drastica per evitare il collasso degli stoccaggi.
7: E proprio sull'Iran sale la pressione internazionale per la liberazione di Narges Mohammadi. Il comitato norvegese per il Nobel ha chiesto la scarcerazione immediata dell'attivista, le cui condizioni di salute sono drasticamente peggiorate. La vincitrice del Nobel per la pace 2023 è stata colpita da un arresto cardiaco ed è stata trasferita d'urgenza in un ospedale di provincia. La famiglia ha chiesto però il suo trasferimento a Teheran per cure specialistiche non disponibili, dove si trova adesso. Mohammadi, simbolo della lotta per i diritti delle donne, era stata nuovamente arrestata a dicembre dopo aver denunciato la morte sospetta di un avvocato per i diritti umani.
6: Chiudiamo con l'economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
7: Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: le 21 e 58 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord velature e stratificazioni in ispessimento tendenti a divenire più spesse nelle ore serali sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro parzialmente soleggiato con veli e strati in transito ma senza effetti in termini di precipitazioni. Temperature massime in aumento, valori tra 20 e 25 gradi. Al sud è stabile e soleggiato con qualche stratificazione in Sardegna e velature in arrivo su Sicilia e fascia tirrenica. Temperature massime stabili in rialzo con valori tra 18 e 23 gradi.

0: La frequenza è aperta. Il segnale è stabile. Il vinile è sul piatto. Direi che possiamo iniziare.
1: Connessione sinco confermata. Il suono è in viaggio.
0: E allora Divine Vinyl.

0: Ciao a tutti, bentornati su Divine Vinyl.
1: Yes!
0: È la nostra piccola stazione radiofonica casuale che una volta alla settimana si collega al sistema Sinco per diffondere il suono del DJ Brandol.
2: Wow!
0: Se ci state ascoltando da qualche parte sulla Terra, siete sulla frequenza giusta. Se invece questo segnale addirittura sta viaggiando più lontano, ovunque stiate intercettando il nostro ritmo, siete i benvenuti.
3: Scansione playlist effettuata. Bilanciamento volumi ultimato.
0: Dico soltanto che ci sono dei titoli veramente storici. Con la voglia di evasione, di movimento. E quindi Technotronic. Move.

0: Il bello è che appena si apre il programma cambia tutto, cambia il clima.
1: Yes.
0: E c'è qualcosa in questi suoni che non ti chiede di capire, ma ti chiede soltanto di starci dentro. E poi il resto lo fa la musica. Mette in ordine il caos o almeno ci prova.
1: Wow.
0: È una di quelle puntate dove anche soltanto una traccia può stravolgere il tono di tutta la stanza.
2: Yes.
0: E questa potrebbe essere veramente una buona occasione per farlo succedere.
2: Wow.
0: Alziamo quindi gli occhi al cielo perché arriva un Paradise Mix di Mix Master Paradis.

0: È proprio così, ci sono dei suoni che non ti riportano soltanto indietro, ma ti riportano dentro. Dentro a un periodo, a un posto, a una tua versione di qualche anno fa. E quindi più che un viaggio nel passato è tipo una ripresa di contatto. Come se per un attimo il tempo smettesse di essere lineare e decidesse di farsi ascoltare meglio. E allora ti chiedi, ma che cos'è questo amore incondizionato per la dance anni 90?
1: Wow.
0: What is love? Hathaway, qui

What is Love è una di quelle canzoni che non perdono mai la presa. Ti rimangono sempre avvinghiate e quando partono cambia l'aria. Perché il signorino qui, Hathaway, ha buttato dentro un interrogativo enorme, lapidario, ma con un suono che non sta mai fermo. Ed è proprio questo il punto. Certe domande rimangono sospese, ma intanto il ritmo ti porta avanti. Per cui andiamo avanti anche noi con la prossima canzone, I Need Loving You, il brano di Quasimodo che ascoltiamo nella K-Total Trance Mix.

0: tutte le volte che il DJ Brandon si estroflette con i suoi vinili, l'atmosfera sembra avere una qualità diversa. Ma non è più leggera o più pesante, è soltanto più densa. È come se all'interno del suo mix passassero delle piccole correnti invisibili,
1: wow,
0: che progressivamente si condensano in un'esperienza musicale ai confini dell'inarrivabile. Se dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, andiamo tutti con il DJ Brandon e siamo Divine Vinyl. E dai meandri del cosmo arrivano i 49ers, ai Gare.

I Got It, 49ers qui su Divine Vinyl. La vera particolarità di questa puntata è che siamo arrivati a metà e non abbiamo ancora deciso quale sarà il Super Vinyl. E questo la dice lunga sulla qualità dei brani che il DJ Brandol ci propone nella playlist di oggi. Il prossimo, per esempio. Ci sono delle parole che nascono già con dentro il buio del club. Le luci intermittenti e quella sensazione che qualcosa sta per esplodere. Come Rave o Revolution. E se le mettiamo insieme diventano una canzone del Divine Vinyl. Revolution. Say

0: Revolution, che è un po' quello che accade anche qui al Divine Vinyl tutte le volte che arriva un messaggio vocale. L'ufficio stampa si sbraccia e la regia si dimena.
1: Ciao Lori, sono Anna, sono qui con mia amica Elisa e stiamo andando al lago.
2: Quindi ti volevamo chiedere di accompagnarci come solo voi sapete fare con un po' di bella musica di J. Brandol, in modo che ci fate arrivare belle cariche e entusiaste in questa bella giornata al lago.
1: Per favore!
2: Ciao!
1: Ciao!
0: E la nostra risposta musicale a una giornata al lago non può essere altro che un piccolo viaggio.
3: Wow!
0: Qualcosa che sappia stare bene tra il presente e quel senso di ritorno che certe musiche si portano addosso.
3: Yes.
0: Questa è per voi, Back the Future.
4: Back to Future.

0: Dirty Mind Back the Future per Anna ed Elisa, che se ne vanno al lago, ma il loro vocale per noi è un po' l'ago della bilancia, perché rappresenta il contatto che pesa sul piatto, proprio come uno dei nostri vinili. Perché abbiamo dischi che non fanno soltanto muovere le persone, ma sembrano quasi suggerire un atteggiamento. Come il prossimo che arriva, che nel titolo ha già un invito molto semplice: lasciare andare per un momento tutto il resto e ascoltare davvero quello che accade nella musica.
1: Wow!
0: È lo spirito del Divine Vinyl: chiudere gli occhi e aprire la mente.

0: erano ovviamente gli Usura con Open Your Mind.
1: Au!
0: Che fa parte del titolo.
2: Oh my god!
0: Che non è soltanto il brano più famoso della band, ma è addirittura uno dei pezzi simbolo della dance europea anni 90. Ricorderete sicuramente anche Drive Me Crazy e Sweat che il DJ Brandel ci ha regalato in una delle puntate precedenti.
3: Yes!
0: A proposito, fammi salutare Nicolas, che ascolta sempre i nostri podcast e ci manda dei messaggi bellissimi.
4: Oh, Brandel! Oh, comunque la puntata 29 secondo me è la più bella che avete fatto. Cioè, selezione musicale veramente top, interventi lori magistrali. Madonna che viaggio, bello bello bello.
0: Grazie davvero, la prossima è soltanto per te. Il capolavoro dei Sensitive, The Three Wonders.

0: Alcune tracce, col tempo, smettono di appartenere soltanto al momento in cui sono nate e continuano a tornare, in radio, nei ricordi, in quelle notti in cui ti capita di riascoltarle quasi per caso. E allora non è più soltanto una canzone degli anni 90, è uno di quei suoni che sono diventati quasi simbolici, capaci di trascendere la dimensione musicale per entrare per sempre nella memoria di tutti.
1: Wow!
0: Il super vinyl di oggi è Children di Robert Miles.

E notoriamente dopo un super vinyl come questo rimane sempre un residuo. Ma non è un eco qualsiasi, è qualcosa di più sottile, come una pellicola invisibile che è rimasta sulla pelle. La canzone finisce, ma il suo centro continua a vibrare un po' più a lungo di quanto dovrebbe. Ma non è un errore, è la vibrazione che indica che l'esperienza ha lasciato veramente un segno. La prossima canzone a me piace tantissimo perché alterna momenti di tranquillità a momenti di ritmo. Quando è calma è la pace dei sensi, ma quando si muove incalza, spinge. È un brano secondo me adattissimo per lo sport. Ha una bellissima cadenza e un'ottima atmosfera defaticante. Comunque sia, è sempre piaciuto un botto, è Comodo di Mauro Picotto.

0: Attenzione! Segnale rilevato dal sistema di iperconnessione e navigazione cosmica organica. Pianeta non identificato. Traduzione simultanea.
1: Il ritmo non cerca orecchie perfette. Cerca cuori aperti e sensibilità pronta ad essere rapita.
2: Ed è una cosa assolutamente compatibile con quello che accade anche qui, sulla Terra. Non serve capire tutto della musica per lasciarsi toccare davvero. A volte basta soltanto esserci e lasciare che il suono faccia tutto il resto.

0: Absolom Secret Fiocco Remix. Sì, un po' di segreto, un po' di riservatezza, perché non tutte le canzoni servono a raccontare.
1: Yes!
0: Alcune veramente servono a dare una direzione anche quando non la stai cercando. Ti prendono così, mentre sei fermo a metà tra due pensieri, e ti spostano. E alla fine non ti sai spiegare bene che cosa sia successo, ma ti accorgi che sei da un'altra parte.
1: Wow!
0: E magari un po' lontano, laggiù, far away.

0: Così come c'è il Super Vinyl, in ogni puntata c'è sempre anche un momento nostalgia, che a volte non arriva con un volto preciso o un ricordo definito. Assomiglia a una foto sfocata, senza contorni puliti, in cui però sai esattamente che cosa manca. Diciamo che non è tristezza piena, ma neanche gioia limpida. È quel punto intermedio in cui qualcosa ti attraversa e non ti chiede il permesso. E basta soltanto una traccia per rendere quella sfocatura a casa nostra.
1: Wow.
0: E se la nostalgia fosse di un bel viaggio onirico, vi dedichiamo Polaris Dream, Rex Anthony.

0: Polaris Dreams, Rex Anthony. Finiamo con il massimo dell'energia. 60 minuti, 15 canzoni, il tempo vola. Sì, mi duole dirlo, ma si chiude un'altra puntata del Divine Vinyl.
1: Oh no!
0: Ma la vita prosegue, le frequenze restano in viaggio e noi lasciamo qui un ultimo segnale prima di sparire un attimo.
1: Yes!
0: Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre che il suono non decida di tornare prima di noi. Ci sono i podcast con tutte le nostre puntate, disponibili presso i nostri social.
2: Wow!
0: Dai, così almeno avete tutta la settimana per riascoltarci.
2: Oh my God!
0: DJ Brandon in the Mix. Io sono Lori, Sonia, Sinco, musica, vinili e tutto quello che serve per ricordarci che eravamo

0: Avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.
1: 66 V. Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora.
1: 70 80 90. Let's go.
3: Sono le 22 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 euro per la benzina, 2,04 euro per il gasolio, cifre che superano i 2,11 euro sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
4: L'Italia piange Alex Zanardi, scomparso ieri all'età di 59 anni. I funerali del campione si terranno martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La moglie Daniele e il figlio Nicolò hanno ringraziato per l'enorme ondata di affetto, definendo l'ultima testimonianza del fortissimo messaggio di vita lasciato da Alex. Il sindaco di Noventa Padovana, dove l'atleta risiedeva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dopo anni di cure in una struttura specializzata, le condizioni di Zanardi si sono aggravate improvvisamente nelle ore precedenti il decesso.
5: Gli esteri: in America è scontro tra Donald Trump e i democratici. Il presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate, evitando così di chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scadere dei 60 giorni previsti dalla legge. Durante un evento in Florida, il tycoon ha anche ventilato l'ipotesi di spostare una porta aerei verso Cuba al rientro dal Medio Oriente.
4: Intanto Teheran ha presentato una proposta di pace in 5 punti tramite mediatori pakistani, ma Trump si è già dichiarato non soddisfatto. E mentre il Libano registra 13 vittime per nuovi raid israeliani, il mercato del petrolio è in fermento. 7 paesi OPEC aumenteranno la produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno, per far fronte all'uscita degli Emirati Arabi, mentre l'Iran ha scelto una riduzione drastica per evitare il collasso degli stoccaggi.
5: E proprio sull'Iran sale la pressione internazionale per la liberazione di Narges Mohammadi. Il comitato norvegese per il Nobel ha chiesto la scarcerazione immediata dell'attivista, le cui condizioni di salute sono drasticamente peggiorate. La vincitrice del Nobel per la pace 2023 è stata colpita da un arresto cardiaco ed è stata trasferita d'urgenza in un ospedale di provincia. La famiglia ha chiesto però il suo trasferimento a Teheran per cure specialistiche non disponibili, dove si trova adesso. Mohammadi, simbolo della lotta per i diritti delle donne, era stata nuovamente arrestata a dicembre dopo aver denunciato la morte sospetta di un avvocato per i diritti umani.
4: Chiudiamo con l'economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
5: Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Benvenuti a Vintage Party.
6: Vintage Party.
1: La festa di 6

70 80 90. Vintage Party, la festa di 66 Vintage. 70 80 90 Vintage Party 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: È l'una e zero minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: Vintage Party.
4: Wait a minute.
2: Kill this.
0: La festa di 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: È l'una e 58 minuti.
3: 66 vintage.
0: 66 vintage.